0: ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz, papà, un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: sbaglio.
1: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Ma ci
2: vuoi?
1: Ci vuoi là? Sì? Pronti? Introduzione.

voglia niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore come sono sicura te. Ritornello, ho vita

0: Sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accendiamo la pelle d'oca.
2: Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

l'Europa vuole pace, coraggio ed unità. Wir Frieden, Jorini, Paul, Reimer, Pacon, Becker.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Dai,
1: ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
2: Maestro?
1: Ci sì. Pronti? Introduzione.

y a niente, spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te, ritornello, ho vita

0: accennato.
1: La pelle d'oca.
2: Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare

0: questa storia.
1: Questa storia, la storia del Signore,
0: se castigherebbe,
2: se castigherebbe.

braccio ed unità. Mir Frede Frieden Jorini Paul Reimer Pacon Becker.

0: bene. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro? Ci là? Sì? Pronti? Introduzione.

Rien ne t'espère. Che tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, ho vita.

0: Sei stata la prima moda, il primo e l'ultimo sarai per me. Accennato.
1: Ma che meraviglia.
2: Meraviglioso, meraviglioso.
1: Live.
3: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: Va bene.
1: Ti scaldo le spalle.
0: La famiglia Bonifaz, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri stili. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci
0: sui là? Ci là? Sì? Pronti? Introduzione.

Tenían te espero, que tenerte se me afianco a me. Sei sicura che sta amore, come sono sicura te. Ritornello, oi vita,

0: Sei stata la prima moda, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

0: questa storia.
1: Questa storia, la storia del Signore,
0: si castigherebbe.
1: Si castigherebbe.

L'Europa vuole pace, coraggio ed unità. Mir Friede Frieden Jorini, Paul Reimer, Paco Becker.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo veri, dei nostri stili. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Maestro?
0: Maestro? Sì. Pronti? Introduzione.

0: accennato.
1: La pelle d'oca.
2: Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: questa storia.
1: Questa storia, la storia del Signore,
0: si castigherebbe.
2: Si castigherebbe.

coraggio ed unità. Mir Frede Frieden Jorini Paul Reimer Pacon Becker.

0: ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti tutti? Ho detto? Maestro? Maestro?
1: Ci sui là?
0: Sì? Pronti? Introduzione.

Ne anticipero che tenerti sembra a fianco a me. Sei sicuro che st'amore, come sono sicuro te. Ritornello, ho vita

0: accennato.
1: La pelle d'oca.
2: Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare

0: questa storia.
1: Questa storia, la storia del Signore,
0: se castigherebbe,
2: se castigherebbe.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri, siamo stessi. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ok, dentro? Maestro? Ma ci
1: vedi?
0: Ci vedrà? Sì. Pronti? Introduzione.

desespero que al tenerte se me afian con me. Sei sicura che sta amore come sono sicura te. Ritornello. Oi vita,

0: accennato.
1: La pelle d'oca.
2: Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

coraggio ed unità. Meer Friede Frieden, Jorini, Paul Reimer, Paco Becker.

0: bene. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Ma ci
1: vediamo?
0: Ci vedrà? Sì? Pronti? Introduzione.

voglia, niente spero, che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore come sono sicura te. Ritornello. Oi, vita,

0: sei stata al primo amore, al primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: questa storia, la storia del Signore,
1: si castigherebbe.
0: Si castigherebbe.

coraggio ed unità. Mir Friede Frieden Jorini Paul Reimer Pacon Becker.

0: problemi. Ci scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo veri, siamo stessi. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Ma ci
1: vedi?
0: Ci vedrà? Sì. Pronti? Introduzione.

Tiene un desespero que tenerte sembra fianco a me. Sei sicura che sta amore come sono sicuro te. Ritornello, oh vita,

0: Sei stata la prima amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: La pelle. Ma d'oca.
3: Che meraviglia.
4: Meraviglioso, meraviglioso.
3: Così live.
1: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

braccio ed unità. Mir Frede Frieden Jorini Paul Reimer Pacon Becker.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz,
2: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di noi stessi. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci sui là?
0: Sì? Pronti? Introduzione.

voglia niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore come sono sicura te. Ritornello, ho vita

0: Sei stata la prima moda, il primo e l'ultimo sarai per me. Accennato.
1: Ma che meraviglia.
2: Meraviglioso,
1: così
2: meraviglioso.
1: Live.
3: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

L'Europa vuole pace, coraggio ed unità. Mir Frede Frieden Jorini, Paul Reimer, Pacon Becker.

0: ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Ma ci
1: vedi?
0: Ci vedrà? Sì. Pronti? Introduzione.

Niente ti spero, che tenerti sembra a fianco a me. Sei sicuro che st'amore, come sono sicuro te. Ritornello, ho il vita.

0: Sei stata al primo amore, al primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accendiamo la pelle d'oca.
2: Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: questa storia.
1: Questa storia, la storia del Signore,
0: se castigherebbe,
1: se castigherebbe.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci
0: sui là? Sì? Pronti? Introduzione.

niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicuro che st'amore come sono sicuro te. Ritornello, ho il vita.

0: accennato.
1: La pelle d'oca.
2: Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

coraggio ed unità. Mir Friede Frieden, Jorini, Paul, Reimer, Pacon, Becker.

0: I problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci sui là.
0: Ci là? Sì. Pronti? Introduzione.

Voglio niente, spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, ho vita.

0: Sei stata la prima moda, il primo e l'ultimo sarai per me. Accennato.
1: Ma che meraviglia.
2: Meraviglioso, meraviglioso.
1: Live.
3: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

l'Europa vuole pace, coraggio ed unità. Wir Frieden, Jorini, Paul, Reimer, Pacon Becker.

0: Va bene, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Aiuto.
1: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
2: Ci
1: sui là. Ci sui là? Sì. Pronti? Introduzione.

niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te, ritornello, ho vita

0: accennato.
1: La pelle d'oca.
2: Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: questa storia.
1: Questa storia, la storia del Signore,
0: si castigherebbe.
2: Si castigherebbe.

coraggio ed unità. Mir Friede Frieden, Jorini, Paul Reimer, Paco.

0: coraggio ed unità. Mir, Frede, Freiden, Pico, Paolo.
1: Enfin, les hommes piano.

0: bene, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà,
1: un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci
0: sui là? Sì? Pronti? Introduzione.

Io niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, ho vita

0: accennato.
1: La pelle d'oca.
2: Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

coraggio ed unità. Wir Friede, Friedenjurini, Paul Reimer, Paco Becker.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Dai,
1: ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Ma ci
2: vediamo?
1: Ci vediamo? Sì? Pronti? Introduzione. Sì.

niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore come sono sicura te. Ritornello, oi vita,

0: accennato.
1: La pelle d'oca.
2: Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: questa storia.
1: Questa storia, la storia del Signore,
0: se castigherebbe,
2: se castigherebbe.

braccio ed unità. Mir Frede Frieden Jorini Paul Reimer Pacon Becker.

0: Va bene, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro? Ci là. Sì? Pronti? Introduzione.

Voglio niente, spero che tenerti sempre a fianco a me. Sei sicuro che st'amore come sono sicuro te. Ritornello, ho vita.

0: accennato.
1: La pelle d'oca.
2: Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

l'Europa vuole pace, coraggio ed unità. Mir Frede Frieden, Jorini, Paul Reimer, Pacon Becker.

0: bene, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà,
1: un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Ma ci
1: vediamo?
0: Ci vediamo? Sì? Pronti? Introduzione.

ti spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, hai vita

0: Sei stata la prima moda, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Sì, live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: questa storia.
1: Questa storia, la storia del Signore,
0: se castigherebbe,
1: se castigherebbe.

coraggio ed unità. Mir Frede Frieden Jorini Paul Reimer Pacon Becker.

0: Va bene, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz,
2: papà,
1: un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

Tieni un dispero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, oi vita,

0: Sei stata al primo amore, al primo e l'ultimo sarai per me. Accennato.
1: Ma
2: che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
1: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

0: problemi.
1: Ti scaldo le spalle.
0: La famiglia Bonifaz,
2: papà.
0: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Ma ci
1: vedrà?
0: Ci vedrà? Sì? Pronti? Introduzione.

espero que al tenerte se me fían con me. Sei sicura che sta amore come sono sicura te. Ritornello, oi vita,

0: accennato.
1: Ma che meraviglia!
2: Meraviglioso, meraviglioso.
1: Live.
3: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: questa storia, la storia del Signore,
1: si castigherebbe.
0: Si castigherebbe.

coraggio ed unità. Mir Frede Frieden Jorini Paul Reimer Pacon Becker.

0: ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz, papà, un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Italia.
1: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Ma ci
2: vuoi?
1: Ci vuoi là? Sì? Pronti? Introduzione.

voglia niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore come sono sicura te. Ritornello, ho vita

0: Sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accendiamo la pelle d'oca.
2: Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri stili. Allora fa così, ritornello.

0: Dai,
1: ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
2: Ci
1: sui là? Sì? Pronti? Introduzione.

voglia, niente spero, che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore come sono sicura te. Ritornello, oi vita,

0: sei stata al primo amore, al primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: questa storia, la storia del Signore,
1: si castigherebbe.
0: Si castigherebbe.

0: bene. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci sarà?
0: Sì? Pronti? Introduzione.

Rien ne te spero. Che tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, hai vita.

0: Sei stata la prima moda, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così live.
1: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

coraggio ed unità. Wir Friede, Frieden, Jorini, Paul, Reimer, Paco, Becker.

0: problemi.
1: Ti scaldo le spalle.
0: La famiglia Bonifaz,
2: papà.
0: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Ma ci
1: vedo?
0: Ci vedrà? Sì? Pronti? Introduzione.

0: accennato.
1: Ma che meraviglia!
2: Meraviglioso, meraviglioso.
1: Live.
3: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: Va bene, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz,
2: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Mario.
1: Ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
2: Ci sui là?
1: Sì. Pronti? Introduzione.

voglia niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore come sono sicura te. Ritornello, ho vita

0: accennato.
1: La pelle d'oca.
2: Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare

0: Va bene, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci sui là?
0: Sì? Pronti? Introduzione.

0: accennato.
1: La pelle d'oca.
2: Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

L'Europa vuole pace, coraggio ed unità. Wir Friede, Frieden, Jorini, Paul, Reimer, Pacon, Becker.